attività come lei, per tenere bastante, per dire il lavoro e tutto. E pon tu, saccame sta mierda, eh?